ma per il Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutua sei tu, sospiri.

0: pure stimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il per.
2: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte